0: Ciao, Guaso Clemente Savera.
1: Ciao Marzianito Gordito.
2: Ciao mi amo.
0: Ciao mi guau.